0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte XFM 89.3, una estación de Grupo CV.